0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione: la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani. Ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sophia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodriguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

What are you? Come on. Come on.

0: Sono le 6:59.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burka. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

are listening to Studio Radio.

0: cuore della musica. Studio
1: Radio. Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è

0: Sette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU e i cristiano-democratici per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Herald, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo. Siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
1: Il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
0: I rapporti USA-Cina e i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
1: Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni, dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix, detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati: sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci: il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base. Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no a riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
0: E veniamo alla cronaca. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne, che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
1: Il calcio, la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0, segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il voto in Russia con il 52,27% delle schede scrutinate. Il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni con

0: il Mecklenburgo-Pomerania col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. «Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese», ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
1: In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette, i presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
0: Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
1: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia chiede riservatezza.
0: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16 e 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Spot.
1: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi mesi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Parliamo oggi di un disco uscito il 26 settembre 2025 e su una collaborazione, quasi un incontro generazionale. Stiamo parlando del nuovo album di Mariah Carey, Here for It All, e con la collaborazione di Anderson .Paak. Si tratta del 16° album in studio di Mariah Carey e del suo primo album di inediti in 7 anni dopo Cayucian del 2018. Il progetto è stato pubblicato tramite la sua etichetta personale Mariah, in collaborazione con la media company Gamma, segno di un maggior controllo artistico. Il titolo Here for It All è stato scelto come traccia finale del disco, con l'intento di servire da chiusura simbolica e riflessione sul suo percorso artistico. Il disco riflette la sua vita negli ultimi 10-14 anni, inclusa l'esperienza di essere madre dei gemelli Monroe e Morrocan. Anderson .Paak invece appare nella traccia Play This Song, presente nella tracklist del disco. Non solo Mariah ha co-scritto e co-prodotto il primo singolo Type Dangerous, che stiamo ascoltando in sottofondo insieme ad Anderson .Paak e ad altri autori. In una intervista, Anderson .Paak ha dichiarato che è stato molto divertente lavorare con Mariah, definendola addirittura una grande scrittrice e una grande produttrice. C'è un ulteriore livello di interesse nei mesi precedenti la collaborazione. Sono emersi dei rumors di rapporti sentimentali proprio tra Mariah Carey e Anderson .Paak, anche se ovviamente non sono mai stati confermati ufficialmente.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
12: Weekend Mix.
11: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
13: Studio Radio, Original Classics.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate. Spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio, always on the air.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione

0: distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne Gasparato, con una pistola regolarmente detenuta, è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
1: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
0: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
1: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano-tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu, in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando, nella notte, la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri sei componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
0: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco.

0: meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
1: Il voto in Russia, con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi

0: Ante del metodo mafioso, un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
1: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
0: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
1: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, original classics. Go!

0: dietro le storie della musica.
1: Aprile 1971 riporta nuovamente i Pooh nelle classifiche da cui mancavano dal 1968, dopo il discreto successo di Piccola Katie. Il singolo per la prima volta raggiunge i vertici della Hit Parade, rimanendovi per 10 settimane. Dominatori poi dell'estate e delle classifiche del Festival Bar e dei sogni di moltitudini di ragazze in fiore che pendono dalle labbra di Riccardo Fogli, ecco di nuovo i Pooh in tutto il loro splendore. Un colpo da maestri dei gemelli del golf fatti canzone. Roby Facchinetti e Valerio Negrini strutturano un brano che è come la tela di un ragno, geometrica, insuperata, con una melodia impossibile da scardinare e un testo che non si dimentica, come fossero le tabelline. Trasgressioni al dolce sapore di frutta, tumulti del cuore, esaltati in un ritornello che rivela i Pooh come autentica macchina da guerra della melodia a 45 giri. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare e chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò, la tua pelle sconosciuta è sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. I Pooh sono un punto di svolta per l'abbandono prima di Valerio Negrini e ingresso di Stefano Dorazio, poi di Riccardo Fogli rimpiazzato da Red Canzian. Scossoni profondi, ma poi riprenderà la navigazione sicura per altri 50 anni abbondanti.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: è mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
1: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
2: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Ruggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Ruggero.
1: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare

0: È difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Rand Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
1: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali e attrarre più investimenti e capitale.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. «Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese», ha detto. «L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte», così ha affermato la leader Weidel.
1: Per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
1: È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un

0: donna cinese, che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento, disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella, rivoglio i miei figli a casa.
1: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà Napoli tra le grandi protagoniste.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Era l'autunno del 1969. Le radio trasmettevano incessantemente le canzoni della band più famosa del pianeta, i Beatles. Milioni di ragazzi le ascoltavano ogni giorno, ma qualcuno da qualche parte sosteneva di aver sentito qualcosa di diverso. Il DJ Russell Gibb ricevette in onda un ascoltatore che si identificò solo con il nome di Alfred, il quale confessò di essere a conoscenza di un segreto clamoroso, secondo cui, dopo un incidente stradale, Paul McCartney sarebbe rimasto ucciso.
1: Ciao Alfred, sei in onda.
2: Ciao Russell, la vuoi una storia incredibile sui Beatles?
1: Raccontami.
2: Paul McCartney è morto nel 1966 in un incidente stradale. E quello che vediamo oggi è un sosia, te lo garantisco. Molte sono le tracce che hanno lasciato in proposito i quattro, sulle canzoni e sulle copertine.
0: Tra l'altro, questa telefonata coincideva proprio con l'uscita dell'ultimo album dei Fab Four, Abbey Road, e che, sempre secondo Mr. Alfred, i quattro, sapendo di essere al loro ultimo lavoro, avrebbero confermato quelle voci chiudendo l'album con una canzone esplicitamente rivelatrice, dal titolo The Hand.

Quindi non una melodia, un messaggio, una frase nascosta o un indizio. È da quella scintilla che nacque una delle leggende più incredibili della cultura popolare. La storia secondo cui Paul McCartney, morto anni prima, sarebbe stato sostituito da un sosia.

Secondo la leggenda, l'incidente sarebbe avvenuto nel 1966. La casa discografica, terrorizzata dall'impatto mondiale della notizia, avrebbe organizzato il più grande insabbiamento della storia della musica, trovando un uomo quasi identico per continuare la carriera del gruppo. Una storia senza prove, ovviamente, eppure destinata a vivere per decenni. I sostenitori della teoria iniziarono a osservare tutto, ogni fotografia, ogni copertina, ogni intervista ed ogni canzone, ma soprattutto ogni disco fatto girare al contrario.

Per loro nulla era casuale. La celebre copertina di Abbey Road diventerà una sorta di corteo funebre, Paul che cammina scalzo, e questo perché, secondo un antico rituale orientale, il morto vaga scalzo. E il caso vuole che, proprio in quel periodo, i Beatles tornavano dal loro viaggio in India. John sarebbe vestito di bianco e alla testa del corteo funebre come fosse il cerimoniere. Ringo veste di nero in quanto sarebbe l'impresario delle pompe funebri. Infine George vestito in denim come il becchino. Persino il maggiolino, parcheggiato sullo sfondo, viene trasformato in un presunto indizio grazie alla sua targa dove le sue ultime cifre erano 28 if, cioè 28 se, come a dire che se Paul in quel momento fosse stato vivo avrebbe avuto 28 anni. Insomma, la fantasia costruisce collegamenti ovunque. Poi arrivarono i messaggi nascosti. C'è chi abbassava la luce della stanza, metteva il vinile sul giradischi e rallentava la velocità. Altri invece facevano l'opposto, prendevano una canzone e la facevano suonare al contrario.

Ed ecco che tra il fruscio e le distorsioni alcuni giuravano di sentire frasi inquietanti come «Ci manchi, è troppo tardi, Paul è morto». Parole che per altri ascoltatori non esistono affatto. Il fenomeno ha un nome preciso, si chiama pareidolia uditiva. Cioè il cervello cerca significati nel caos, così come quando vediamo volti nelle nuvole. Possiamo quindi credere di udire parole dentro rumori casuali. Ma chi è convinto della teoria ribatte che sono troppi gli indizi per essere coincidenze. Negli anni 70 la leggenda attraversa l'oceano, programmi radiofonici dedicano ore all'argomento, gli ascoltatori telefonano raccontando di nuovi codici segreti. C'è chi confronta le orecchie del giovane Paul con quelle dell'uomo maturo, chi misura la distanza tra gli occhi, chi analizza il modo di impugnare il basso, chi sostiene che la voce sia cambiata. Insomma, ogni differenza naturale dovuta al tempo diventa per alcuni la prova definitiva. La realtà naturalmente racconta altro. Paul continua a incidere dischi ancora oggi, esibirsi dal vivo, concedere interviste e sorridere davanti alle domande sulla leggenda. Più volte l'ha definita una storia assurda, eppure la teoria è dura a morire. Perché le grandi leggende hanno una caratteristica particolare, non hanno bisogno di essere vere, hanno bisogno di essere raccontate. Alcuni trascorrono ore con software sofisticati, audio, isolando frequenze, invertendo tracce, rallentando voci. Insomma, ogni nuovo ascolto sembra rivelare un segreto. E ogni silenzio diventa un codice, ogni accordo una confessione. Ma forse il mistero più affascinante non riguarda un musicista scomparso, riguarda noi, la nostra irresistibile attrazione per gli enigmi. Il desiderio di trovare un significato nascosto dietro ciò che tutti credono di conoscere. Così, mentre la puntina arriva alla fine del disco e il giradischi continua a ruotare nel silenzio, resta una domanda sospesa nell'aria. Quanti messaggi segreti esistono davvero? E quanti invece sono stati creati dalla nostra mente, che davanti a un semplice fruscio non sopporta l'idea di ascoltare soltanto il silenzio?

0: stories of music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
1: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
2: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
1: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
2: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
1: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Do you remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Now is the time of Disco Party.

0: meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Disco Party. Music selected by Tony Morano.

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
1: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
2: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
1: A coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
2: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
1: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Disco Party. Disco, funk, and much more.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party. We're gonna come back to the disco days.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
1: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
2: Una donna di 37 anni, Rosalia Lamanna, e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
1: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
2: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
1: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua, benvenuti e anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta, e qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica, ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi.

E subito, amici, quest'oggi l'argomento è l'intelligenza artificiale. Si è parlato tanto in questi giorni di rischi, l'importante è comunque che se ne parli, ma ci si accorge adesso. Insomma, da qualche settimana il mondo intero sembra essersi destato da un lungo torpore, accorgendosi dei rischi conseguenti allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Lo ha fatto con le modalità tipiche dei tempi moderni, quindi con i toni caratteristici del sensazionalismo e ovviamente senza concedersi il tempo necessario per comprendere se si tratti o meno di un problema reale. Beh, di certo, ecco, senza fare lo sforzo di scalfire la superficie della notizia di prima pagina per capire che qualcosa non va, cioè, ancora una volta quando sta accadendo, ecco, descrive più noi che il fenomeno in sé, quindi è stato sufficiente un post di chi ha deciso di lasciare OpenAI e Anthropic sbattendo la porta per sollevare la discussione globale e portare quindi il tema all'attenzione della collettività. Poi beh, si sa, quando un argomento diventa di dominio pubblico anche i big del settore non possono più far finta di nulla, figuriamoci magari la stampa che ha trovato l'ennesimo contenuto da spolpare, ecco, per riempire i propri palinsesti. Quindi diciamocelo, ci troviamo proprio in questa situazione con notiziari in televisione che trasmettono servizi allarmistici accompagnati dalle sequenze kubrickiane appunto di 2001, con talk show in cui gli stessi opinionisti sono alle prese solitamente con i reality show e si trovano a dibattere di modelli di intelligenza artificiale. Insomma, è una coincidenza a volte che aprire magari la TV o qualche pagina magari di qualche social e trovare delle notizie sarà una coincidenza forse nemmeno troppo incredibile, ecco, se si parla magari così anche di trasmissioni e di prima serata. Forse, ecco, diciamoci la verità, l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2030 come ipotizzato da Jacob Coxon, o forse sì. Ecco, dopo aver acquisito un suo personale sadico senso dell'umorismo solo per affermare insomma la propria superiorità al genere umano, dando torto quindi all'uomo più potente del pianeta, per ora ecco ha solo fatto cadere l'ennesima nostra foglia di fico dietro cui nascondere un po' di incolpevole disinteresse o magari di indifferenza. Beh, sia chiaro e legittimo che nessuno, ecco, si sia mai preoccupato di come le prossime evoluzioni di magari di ChatGPT e Gemini potrebbero sterminarci. Beh, lo è meno il fatto che sia predisposto ad ascoltare un monito solo quando arriva così amplificato da canali della televisione e dagli altri media mainstream. Ad esempio, uno come Elon Musk, su cui oggi molti faticherebbero a fare affidamento, ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti, chiedendo ben prima dei ricercatori di prevedere una sorta di pulsante di emergenza, cioè una via di fuga per evitare esiti incontrollati nello sviluppo di modelli e algoritmi. Beh, lui comunque sì, cioè, l'ha visto lungo e forse magari l'abbiamo anche sottovalutato. Dovrebbe stupirci poi la prontezza, ecco, con cui i big del settore come Anthropic e Microsoft ora invocano magari un rallentamento volontario dei lavori sull'intelligenza artificiale di prossima generazione. Beh, quindi come interpretare il fatto

che siano diciamo si siano attivati solo dopo che la questione è finita sotto gli occhi di tutti. Beh, le ipotesi sono due, entrambe poco rassicuranti: o hanno sempre tacitamente ignorato i rischi che ben conoscevano, o hanno saputo magari da TG e simili di avere per le mani una tecnologia che potrebbe sfuggire presto al loro controllo. Beh, forse la prima, volendo tirare così

Continua la nostra puntata Radio Web, amici. Noi restiamo sempre sul tema dell'intelligenza artificiale, perché questa notizia potrebbe farci sorridere. Insomma, noi sappiamo che è diventata sempre più performante e precisa, è un dato di fatto questo, al punto che alcuni utenti mostrano una fiducia quasi cieca verso questo. Tuttavia, ecco, è importante ricordare che l'intelligenza artificiale è suscettibile di sbagliare, talvolta anche pesantemente. D'altronde, ecco, sulla sua pagina iniziale ChatGPT lo ricorda costantemente: ChatGPT può commettere errori, verificate le informazioni più importanti. Ma questo evidentemente non impedisce ad alcuni utenti di fare un copia e incolla di risposte, diciamo così, preconfezionate di ChatGPT, nel bene come nel male, talvolta nel male. Durante, ecco, un processo è già successa una cosa simile: la veridicità dei fatti presentati ed importanza capitale è scontato. Eppure ciò non impedisce a numerosi avvocati di ricorrere spesso all'intelligenza artificiale senza prendersi la briga di verificare le informazioni importanti. Pensate che già nel 2023 un avvocato inventava falsi casi giudiziari grazie all'AI, appunto, per farsi aiutare nel suo lavoro. Più recentemente, alcuni avvocati sono stati condannati per avere scelto proprio l'intelligenza artificiale come associato, e il processo in questione che è stato persino sospeso. Ma queste molteplici disavventure giudiziarie non sono bastate a scoraggiare un avvocato, appunto, americano, che ha tentato comunque di difendere il suo cliente con l'aiuto di ChatGPT. Sfortunatamente per lui, l'AI, appunto, di OpenAI, ancora una volta ha avuto delle allucinazioni in pieno processo. Avrebbe ad esempio generato delle false testimonianze di poliziotti, arrivando persino ad inventare i testimoni. Ecco, e la sanzione chiaramente non si è fatta attendere. Secondo la Reuters, l'avvocato sarebbe stato multato con la bellezza di $5,000, e gli ha dato anche bene. Inoltre, il suo fascicolo dovrebbe essere trasmesso ad una commissione disciplinare per un'indagine. L'avvocato quindi si è difeso affermando proprio di non essere a conoscenza dei problemi di allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Ma come? L'abbiamo detto ormai dalla notte dei tempi. Dice: mi rammarico per quanto è accaduto, ma spero che la commissione disciplinare tenga conto del fatto che si è trattato di un errore di buona fede. E questa potrebbe essere una lezione per tutti i professionisti che magari, ecco, si affidano proprio a questa tecnologia potente, ma talvolta, noi lo sappiamo, è ancora un pochettino instabile.

E adesso, amici, dopo la musica andiamo in Cina. Sì, restando sempre in tema di intelligenza artificiale, Anthropic avrebbe descritto l'uso illecito dei suoi modelli cloud da parte di aziende cinesi. National Security Agency, quindi la NSA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, appunto, e la Federal Bureau Investigation, l'FBI, avrebbero confermato l'attività di distillazione su scala industriale con un comunicato congiunto. Secondo Gary Tan, CEO di Combinator, un problema secondario rispetto ad altri più importanti. Insomma, le tre agenzie affermano che 6 aziende cinesi di intelligenza artificiale estraggono sistematicamente delle funzionalità e capacità proprietarie dei modelli delle aziende americane attraverso delle campagne, si chiama, di distillazione su scala industriale. Beh, la distillazione è una tecnica che permette di usare gli output dei modelli più grandi per addestrare i modelli più piccoli. Secondo NSA, CISA e FBI, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Minimax, Stepfan e ZI avrebbero estratto miliardi di token dai modelli di Cloud, GPT, Gemini e Grok, quindi dalla fine dell'estate del 2024. Questa attività, ecco, su larga scala avviene con il supporto del governo cinese. L'obiettivo è quello di ridurre il gap tecnologico e prestazionale dei modelli americani, ottenendo quindi anche un notevole risparmio di tempo e di costi.

Bene, noi continuiamo perché dopo questo brano si verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, come detto già dall'inizio avrebbe caratterizzato un po' questa puntata, perché dopo quella di Sam Altman e Elon Musk è arrivata anche l'endorsement di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, che appoggia la proposta di Amodei sul rallentamento dello sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Inoltre ha annunciato l'arrivo di un codice di condotta per i modelli MEI. Donald Trump invece ha ribadito che sarebbe questo fare un regalo alla Cina, e secondo me, ecco, una volta tanto forse Trump, diciamo così, ci azzecca. Nadella sottolinea che lo sviluppo di una superintelligenza deve avvenire sotto il controllo umano. Solo così ci saranno benefici per i paesi, comunità e aziende. Il CEO di Microsoft appoggia quindi un po' quello che è il piano proposto da Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dei modelli. Dice: accogliamo con favore l'attività di ricerca, l'attenzione e il rallentamento necessario per raggiungere un corretto allineamento come obiettivo di progettazione. Ed apprezziamo inoltre le iniziative, diciamo quelle dei valutatori integrati, gli sforzi più ampi volti a sviluppare meccanismi che trasformino queste intenzioni in azioni concrete. Il termine, ecco, valutatori integrati è stato usato proprio da Amodei per indicare organizzazioni di terze parti che valutano la sicurezza dei modelli attraverso l'accesso completo ai sistemi delle aziende di intelligenza artificiale. Quindi Nadella ha annunciato che verrà pubblicato anche un codice di condotta per i modelli MEI, appunto, che sono stati sviluppati internamente. Sam Altman aveva comunque supportato l'idea di concedere l'accesso ai sistemi per una valutazione di terze parti. Il CEO di OpenAI avrebbe aggiunto anche che non è necessario aspettare un'esenzione antitrust del governo americano. Un eventuale accordo, dice, tra aziende potrebbe violare la legge per rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

0: Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito. Studio
1: Radio. Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco,

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
1: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
2: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP a prendere una decisione in merito.
1: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla Procura Ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
2: Negli USA CNN, MS Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
1: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 27 giugno del 1980, una data rimasta scolpita nel cuore e nella testa, soprattutto, e negli occhi di chi visse uno dei concerti più memorabili del nostro paese. Quello che si tiene a Milano. Protagonista fu Bob Marley, un concerto che concentrò nel capoluogo lombardo gente da ogni parte d'Italia ed Europa. Da Roma partirà una coppia di due ragazzi come tanti quel giorno, due ragazzi semplici come tanti in quel periodo, senza soldi in tasca, voglia di evasione e passione per la musica, e con un indirizzo in tasca, quello dello stadio di San Siro appunto. Arrivati davanti al tempio del calcio milanese, pieno fino all'inverosimile, si stimò un'affluenza di gente tra gli 80.000 e le 100.000 persone presenti. La coppia è giovanissima, eppure già aspetta un bambino. Lui capelli rasta, musicista, lei non sappiamo cosa faccia nella vita, ma probabilmente insicura del suo futuro. Come dicevamo, quel giorno lo stadio era pieno e al tempo non esistevano i telefonini per condividere immagini o messaggini di testo. E allora, se si voleva lasciare una persona, esisteva un'altra ipotesi: bastava confondersi tra la folla e scomparire. E così, in quel tripudio di allegria, colori e odore di marijuana, il povero ragazzo rimane da solo e chissà se sarà riuscito a godersi lo stesso lo spettacolo del concerto di Marley, che lo aveva portato lì con la sua ragazza e che adesso chissà dove fosse finita. Il concerto dopo 2 ore e mezzo si concluderà. Il povero Piero, questo è il nome del protagonista, ritrovandosi da solo, spiantato e disperato, riuscirà a tornare a casa? Beh sì, per sua fortuna, o per ironia del destino, conoscerà proprio vicino a lui un giovane cantautore che come lui ha assistito entusiasta al concerto e che gli offrirà un passaggio per riportarlo nella capitale. Questo ragazzo era Antonello Venditti, che durante il viaggio si farà raccontare la sua storia e quella di Cinzia, e per la quale sarà ispirato da questo racconto, tanto che scriverà il testo di una canzone che sarà inserita 4 anni più tardi nell'album Cuore. Piero e Antonello Venditti rimarranno buoni amici e il primo racconterà di come un paio di anni dopo Cinzia si fosse rifatta viva proprio grazie a quella splendida canzone che dipinse in maniera sentimentale e lucida una storia d'amore che ebbe la stupidità di perdersi per poi avere la certezza di aversi.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 18.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Link. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
1: Postato su TikTok e ora scambiato via chat. Un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel Cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
2: Un lungo applauso ha accolto questa mattina l'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle, in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fanfani. Annunza.
1: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore, alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
2: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
1: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
1: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
2: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito.
1: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
2: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso, che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
1: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta alle di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Bethel, domenica 17 agosto 1969. Mancano pochi minuti alle 2 del pomeriggio e sul palco di Woodstock c'è un gruppo inglese, The Grease Band, che ha appena dato il via alla terza giornata di pace, amore e musica. Sta intrattenendo il pubblico con un paio di strumenti, Cover the Traffic. Poi sale il cantante, si chiama Joe Cocker e sembra la versione hippie e bianca di Otis Redding. Il suo nome sembra essere sconosciuto di più, anche per questo pochi prestano attenzione alla sua performance. Ma basteranno le prime note di Let's Go Get Stoned di Ray Charles per incantare tutti. L'esibizione è un crescendo e la folla è sempre più eccitata. La voce roca di Joe e quegli acuti che spezzerebbero le corde vocali della maggior parte dei cantanti fanno sì che la performance resti uno dei momenti più alti del festival. Il diluvio che si scatena quando Cocker chiude il set con una memorabile cover di With a Little Help from My Friends dei Beatles sembra un segnale divino. Da quel momento infatti tutto il mondo verrà a conoscenza del talento di questo straordinario artista inglese. Il primo a fargli da manager è proprio Michael Lang, che era l'organizzatore di Woodstock.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

man putting man into space in search of some new place.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Segrillo.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Sono le 22 e 59 minuti. Evergreen on Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classics. Go!

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco party. We're gonna come back to the disco days.

0: notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua, benvenuti e anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta. E qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica. Ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi.

E subito, amici, quest'oggi l'argomento è l'intelligenza artificiale. Si è parlato tanto in questi giorni di rischi, l'importante è comunque che se ne parli, ma ci si accorge adesso. Insomma, da qualche settimana il mondo intero sembra essersi destato da un lungo torpore, accorgendosi dei rischi conseguenti allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. L'ho fatto con le modalità tipiche dei tempi moderni, quindi con i toni caratteristici del sensazionalismo e ovviamente senza concedersi il tempo necessario per comprendere se si tratti o meno di un problema reale. Beh, di certo, ecco, senza fare lo sforzo di scalfire la superficie della notizia di prima pagina per capire che qualcosa non va, cioè, ancora una volta quando sta accadendo, ecco, descrive più noi che il fenomeno in sé, quindi è stato sufficiente un post di chi ha deciso di lasciare OpenAI e Anthropic sbattendo la porta per sollevare la discussione globale e portare quindi il tema all'attenzione della collettività. Poi beh, si sa, quando un argomento diventa di dominio pubblico anche i big del settore non possono più far finta di nulla, figuriamoci magari la stampa che ha trovato l'ennesimo contenuto da spolpare, ecco, per riempire i propri palinsesti. Quindi diciamocelo, ci troviamo proprio in questa situazione con notiziari in televisione che trasmettono servizi allarmistici accompagnati dalle sequenze kubrickiane appunto di 2001, con talk show in cui gli stessi opinionisti sono alle prese solitamente con i reality show e si trovano a dibattere di modelli di intelligenza artificiale. Insomma, è una coincidenza a volte che aprire magari la TV o qualche pagina magari di qualche social e trovare delle notizie sarà una coincidenza forse nemmeno troppo incredibile, ecco, se si parla magari così anche di trasmissioni e di prima serata. Forse, ecco, diciamoci la verità, l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2030 come ipotizzato da Jacob Coxon, o forse sì. Ecco, dopo aver acquisito un suo personale sadico senso dell'umorismo solo per affermare insomma la propria superiorità al genere umano, dando torto quindi all'uomo più potente del pianeta, per ora ecco ha solo fatto cadere l'ennesima nostra foglia di fico dietro cui nascondere un po' di incolpevole disinteresse o magari di indifferenza. Beh, sia chiaro e legittimo che nessuno, ecco, si sia mai preoccupato di come le prossime evoluzioni di magari di ChatGPT e Gemini potrebbero sterminarci. Beh, lo è meno il fatto che sia predisposto ad ascoltare un monito solo quando arriva così amplificato da canali della televisione e dagli altri media mainstream. Ad esempio, uno come Elon Musk, su cui oggi molti faticherebbero a fare affidamento, ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti, chiedendo ben prima dei ricercatori di prevedere una sorta di pulsante di emergenza, cioè una via di fuga per evitare esiti incontrollati nello sviluppo di modelli e algoritmi. Beh, lui comunque sì, cioè, l'ha visto lungo e forse magari l'abbiamo anche sottovalutato. Dovrebbe stupirci poi la prontezza, ecco, con cui i big del settore come Anthropic e Microsoft ora invocano magari un rallentamento volontario dei lavori sull'intelligenza artificiale di prossima generazione. Beh, quindi come interpretare il fatto che si siano attivati solo dopo che la questione è finita sotto gli occhi di tutti? Beh, le ipotesi sono due, entrambe poco rassicuranti. O hanno sempre tacitamente ignorato i rischi che ben conoscevano, o hanno saputo magari da TG e simili di avere per le mani una tecnologia che potrebbe sfuggire presto al loro controllo. Beh, forse la prima, volendo tirare così

Continua la nostra puntata Radio Web, amici. Noi restiamo sempre sul tema dell'intelligenza artificiale, perché questa notizia potrebbe farci sorridere. Insomma, noi sappiamo che è diventata sempre più performante e precisa, è un dato di fatto questo, al punto che alcuni utenti mostrano una fiducia quasi cieca verso questo. Tuttavia, ecco, è importante ricordare che l'intelligenza artificiale è suscettibile di sbagliare, talvolta anche pesantemente. D'altronde, ecco, sulla sua pagina iniziale ChatGPT lo ricorda costantemente: ChatGPT può commettere errori, verificate le informazioni più importanti. Ma questo evidentemente non impedisce ad alcuni utenti di fare un copia e incolla di risposte, diciamo così, preconfezionate di ChatGPT, nel bene come nel male, talvolta nel male. Durante, ecco, un processo è già successa una cosa simile: la vericità dei fatti presentati ed importanza capitale è scontato. Eppure ciò non impedisce a numerosi avvocati di ricorrere spesso all'intelligenza artificiale senza prendersi la briga di verificare le informazioni importanti. Pensate che già nel 2023 un avvocato inventava falsi casi giudiziari grazie all'AI, appunto, per farsi aiutare nel suo lavoro. Più recentemente, alcuni avvocati sono stati condannati per avere scelto proprio l'intelligenza artificiale come associato, e il processo in questione che è stato persino sospeso. Ma queste molteplici disavventure giudiziarie non sono bastate a scoraggiare un avvocato, appunto, a

indagine. L'avvocato quindi si è difeso affermando proprio di non essere a conoscenza dei problemi di allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Ma come? L'abbiamo detto ormai dalla notte dei tempi. Dice: mi rammarico per quanto è accaduto, ma spero che la commissione disciplinare tenga conto del fatto che si è trattato di un errore di buona fede. E questa potrebbe essere una lezione per tutti i professionisti che magari, ecco, si affidano proprio a questa tecnologia potente, ma talvolta, noi lo sappiamo, è ancora un pochettino instabile.

E adesso, amici, dopo la musica andiamo in Cina. Sì, restando sempre in tema di intelligenza artificiale, Anthropic avrebbe descritto l'uso illecito dei suoi modelli cloud da parte di aziende cinesi. National Security Agency, quindi la NSA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, appunto, la Federal Bureau Investigation, l'FBI, avrebbero confermato l'attività di distillazione su scala industriale con un comunicato congiunto. Secondo Gary Tan, CEO di Combinator, un problema secondario rispetto ad altri più importanti. Insomma, le tre agenzie affermano che 6 aziende cinesi di intelligenza artificiale estraggono sistematicamente delle funzionalità e capacità proprietarie dei modelli delle aziende americane attraverso delle campagne, si chiama, di distillazione su scala industriale. Beh, la distillazione è una tecnica che permette di usare gli output dei modelli più grandi per addestrare i modelli più piccoli. Secondo NSA, CISA e FBI, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Minimax, Stepfan e ZI avrebbero estratto miliardi di token dai modelli di Cloud, GPT, Gemini e Grok, quindi dalla fine dell'estate del 2024. Questa attività, ecco, su larga scala avviene con il supporto del governo cinese. L'obiettivo è quello di ridurre il gap tecnologico e prestazionale dei modelli americani, ottenendo quindi anche un notevole risparmio di tempo e di costi.

Bene, noi continuiamo perché dopo questo brano si verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, come detto già dall'inizio avrebbe caratterizzato un po' questa puntata, perché dopo quella di Sam Altman e Elon Musk è arrivata anche l'endorsement di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, che appoggia la proposta di Amodei sul rallentamento dello sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Inoltre ha annunciato l'arrivo di un codice di condotta per i modelli MEI. Donald Trump invece ha ribadito che sarebbe questo fare un regalo alla Cina, e secondo me, ecco, una volta tanto forse Trump, diciamo così, ci azzecca. Nadella sottolinea che lo sviluppo di una superintelligenza deve avvenire sotto il controllo umano. Solo così ci saranno benefici per i paesi, comunità e aziende. Il CEO di Microsoft appoggia quindi un po' quello che è il piano proposto da Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dei modelli. Dice: accogliamo con favore l'attività di ricerca, l'attenzione e il rallentamento necessario per raggiungere un corretto allineamento come obiettivo di progettazione. Ed apprezziamo inoltre le iniziative, diciamo quelle dei valutatori integrati, gli sforzi più ampi volti a sviluppare meccanismi che trasformino queste intenzioni in azioni concrete. Il termine, ecco, valutatori integrati è stato usato proprio da Amodei per indicare organizzazioni di terze parti che valutano la sicurezza dei modelli attraverso l'accesso completo ai sistemi delle aziende di intelligenza artificiale. Quindi Nadella ha annunciato che verrà pubblicato anche un codice di condotta per i modelli MEI, appunto, che sono stati sviluppati internamente. Sam Altman aveva comunque supportato l'idea di concedere l'accesso ai sistemi per una valutazione di terze parti. Il CEO di OpenAI avrebbe aggiunto anche che non è necessario aspettare un'esenzione antitrust del governo americano. Un eventuale accordo, dice, tra aziende potrebbe violare la legge per rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

0: Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito. Studio
1: Radio. Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.